Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Qua chi devo parlare? Passo che guardi qua, guarda, andiamo qui. Vamos aquí, no, questo qua. Questo qua bisogna andare qua dell'internet qua. Buondì, solo che adesso ho voltato da internet, tocca aí para Gilson e o Valmir, lá na Itália, então, ali onde estava mesmo, ali, Brecha, Espaça Camino. Ah, mas eu tenho aqui com o grupo folclórico, quer ver? Urde lá, hein? Acha, guarda.

grazie a tutti quanti che devo mandare le musiche qua, è fatto con nata di programma, sì, demo. Grazie a tutti quanti. La nonna che también già fu una donna Gioconda fa un po' mi faceva il mosso. Beppe, que é o marido dela, ganhou o frango na aposta do jogo do Brasil.